0: Radio Boguía 88.1 Beta presenta Avance de Noticia a WO.
1: Botaribe frecuencia en andi 88.9 Boguía
2: FM. Lo que se pone énfasis que cualquier actividad que porto mai banda me estoy en tour de esencia y ese a mí personalmente más de repetir en diferentes ocasiones, bueno, ese porto mal lugar solamente en cuanto está tour decente para superar al final cabo está un lugar de oración, camino de un viaje para luna también está a celebrar el santo sacrificio de misa y no se queda asegurar que así nata bai sosade que pañan que nata bai presentata pañan an decente poesía an cantidad y que no está bien banda mes un cos bueno después quizás nos ha tratado un tique ausente de tiempo de preparación se no hubiera hermano solamente me ser mostrar un danan por cana para no subir al altar etcétera naturalmente sí pero nos ha tratado un tique ausente y quizás está tratando nos fallo para la gran visa controlar o guía el grupo aquí que con más que con no más. E día di evento mes parti a tardi a mitania algun imagen antora mania imagen di biha ma reacciona ma tu ma contatto cu signora cu ta den contatto cu mi representanto nan gruppo in mita bisation per e palabrazione ta bata basta differente non so pensa ma tanto riba folklore cultura eccetera e lo che non sta scuccia e mira nota pas incluso nan epidemi pa a mi hasi palabra di apertura per se ora mi ma bisano shon però nota prudente para mi para e banda para una actividad así para una palabra de apertura oración etcétera no e babisami ku si eta comprende ese naturalmente pero a trobe a subraya ku nan asiture esfuerzo para poner pania nan ku si tapas nata totalmente decente kunan a cambia texto nan di cantica di poesia nan pananta turbon y también kunan que pone énfasis incluso liba lugar e kuta un lugar sacral. Sì, che mi hanno saputo l'assicurazione di partire qui. Naturalmente, mi serve con noi come sacerdote, non sicuramente mira di altra maniera, non conferma con un cattolico, eccetera, però come laico, tocco a mira un tiki differente. E pensi anche, bueno, abbiamo tanto remarche e commentari, e ora mi ha cominciato a attendere i commentari, mira, ecco, questa grande sta passando. E ora, bueno, mi da una opportunità per avvisare lo seguente. In primo luogo, incluso mi che gradisci pature sta qua reacciona in una maniera sano rispettuoso per sopra non sta mia porchi bocca i verdad quello che banda notabata opportuno passi un'attività di tal forma, anche non sta battendo idea che la birra è un tiki differente. E a sina cursori la grande visa pa e parti a chi chissà scu verdad a chi bocca. E sì, però anche mi serva di altra banda e gruppo qui ha un esfuerzo tanto se non stava in un vestuario se non sta comparato con qualche show di moda eccetera no è stata totalmente differente no a me personalmente mi non partecipassi con il mio proprio di dettagli non alla gran vista di contenuto per verdad gis un come un passarella nota paspa hasi de un lugar cuta un lugar di oración mi ta bisa comita ma danki pature stan qua reaksiona di forma positivo pa sobra e seita expressa ku boso selo pa nos lugar nan sacral ta sacral e se tu chiamata sicuro pa iglesia pa nos mantenere sei e sei sicuro mitania e hopi positivo con tanto gente a reaccionare e ma santo mi ta referina stanco a reaccionare con tur rispetto pa sopra tambien ta batina alguna reazione un tiki offensivo e nos mester evita e sei causalmente non sta de temporada cammina nostra batina evangelio nan qua papia di correzione fraterno o di perdono anta nostra mira chi con timbiano sta un tiki forte del comunicato con mia manda ante todo pidi pa bueno di tur de bando nan pa nos resa un pa otro no tanto resa pa iglesia cu porchi boca cu por hasi cos foti i messer cambia como tambien pa non desanima il gruppo a chi cu ta traha in favor di cultura di folklore di arte basicamente e mucha nan asina cu nan tambien tin messer di nos attenzione per se tambien invitation pa sta un tiki mas positivo lo che chiama attenzione sicuro tambien un caso cu di mucha mujer cu a basha mini arriva su pania no ora ma vuoi che sei dentro me istante también mi ha pensato Dios mio chico sta haciendo però mi tania così botania explicación e ora io potrei comprendere un tiki ma tanto per sopra tratta che espressa il soffrimento, sangramento di naturalezza, sangramento di nostro mondo. E se non sta poi la storia un par di anni atrás del pontificato di Juan Pablo II, Papa me sta chiamando l'attenzione riva picana contro la naturalezza, se non è verdade, e ta sangra, no? E però chissà se non è opportuno per mostrare net e i banda, no? Però ta dipende cada persona fuori di quale angolo e ta assieme. E finalmente mi che aprovecha l'opportunità anche per gradirsi e attenzione per trabonan cu a che da si na gruta e incluso den programma divo a salico e sei tratta un di condiziona no e che mi che desmenti cu con non tratta ningun condizion di drece ulga cu nan mes di nan proprio volontà come volontario nan a priminti pa drece algun cos na gruta di Lourdes in ana si e sei ultimi unico la gemsa petition o condizion tabata paita decente nada más. Bueno, simplemente terminando, mi ta invita al pueblo pa nos ta más positivo, pa nos reza tanto pa iglesia como también pa esta cuota de arte de cultura y bueno manera nos ati tende di tito cura bisa co nunca más nada así un actividad de un lugar sina di nos banda sigur nos probisa co sigur nos ta cameta fout un viaje más asina. Okay, trucos bon.
3: Buscando una compañía renombrada, certificada y que te trae solamente con material de calidad, busca ATCO Aruba. Para fundar, nos encalice mix of granite cefta. Y para jardín de buzoño, nos ofrece unwashed mix stone. Para los contratistas, nos tiene base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp nos AVE MES na 593-1830 o visita atcoaruba.com para más información.
0: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Boguía Ambiente, antes escucha por 88.9 Boguía FM.
5: Stone Hill Whitehall, Denham Town, Pimenta Wack.

stanno 5:40 minutes, lieu de dire di 6:40 minutes. A voi di vincere il son, non sei ieri per dia 16 di settembre, paia 26.

pasigi ka nun sa participasyon ng tamay meeting palo kita ay Etridium na honor di birke de la salata in sia mayang dia 17 teku dia 19 na misa di la birke di Fatima da Kota devoto na di la birke di salata vuole invita pa Etridium aki na honor di birke de la salata pues maite comisa mayang ja webs pa sa isolietari lota den pues sala e sala do fi cantor e fajada sal di pastor e Gesù ci Gesù in velota de misa pa sei sor de tardi già domingo mainta di abinti durante misa di 8 ore mainta lo ti misa solemne onore di virgen de la sala te voto cordial mi di vita mainta tardi e lota de in fajada sal di pastor Gesù ci Gesù in velota nuevor e mi tri in lota de misa 6 sor e già domingo e durante misa di 8 ore mainta lo beti un misa solemne a suo onor. Poi stambi e non bene, ta si chiavi, poi si ha il libro di 3 dia e non bene, non onore di San Padre Pio, poi stambi la parrocchia di la Virgine di Fatima e lo ta tecu teku dia jesmu pues

sabiduría de Dios. Padmini, Paturis, Tanko, Takere, Dinge. Altrimenti lei non sarebbe un seguente 17 minuti di ore 17, mi chiederà semplicemente ricordavo a voi. Poi quello che tratta non si incontra di noci, preparazione per quello che tratta il 50 anniversario di nostro gruppo qui, il gruppo di gruppo carismatico, gruppo Shalom, poi stiamo preparazione di celebration, in tutti i mani ti invita un gruppo di orazione, questa volta tocca a turno nel gruppo di orazione carismatica Rosaria di Dio. Comincia a venire 7 ore. Questa mente di Santo Rosario si chiama Noci di Alabanza e Adorazione e Tamisianza. Avete in mano il nostro romano Leonzi e Vrolek. Se mancita lo avete ben compartito. O riflessione in noce, vado cordialmente invitato. Pues. Avete noci in misa di San Juan Pablo II, qui nella parrocchia di Tanquilandet. Mente lo tiene Trillo, Mayan, pues, per lo che tratta. Viejo de la Salea también nos ordena y nos viene de San Padre Pío. Mientras tanto, seguro me quiera decir ambos un buen y un feliz mente, ainda me quiera mandar aprovechar y mandar un saludo para Mayra, un feliz mente para vos también. Un feliz día, disfrutando su día aquí en Aruba. Seguro invitación de que de mañana, si Dios permitirme, donar mi vida, donar mi salud y fuerza, lo meto back mañana.

0: Guía 88.9 Boy FM.
1: Dank je onbetreft, dank je onbetreft. Want onbetreft, als is zo'n maximum twee kaminda die te inka. Misschien zijn qua buraco, maar in de visite inka, we, pero. Ora come dale dos grita ta parece mesora, no? E sei da vota Bon Jovi, Living on the Prayer. Ay, ay, ay, anto, a mi te Living on the Prayer ki, a mi te ribe huevo di avestruz pa elenga ki koi i, ya, mi bo, mi bo, bo mesa, se pese, mi te bisavo. Anto, mi casate y pasas un drama y baila gabe, tu sabe, o saco da tanque flepo, tengo pae, ya. E sei da, no? Así na mesta tanki flip mi tingo bai e no mi no po pensa e cose pero bosa ma primiti mi broci come te tocca un canzion pe ante canzion come primiti mi broci come te tocca pe te sungo te himno di hopi hende e da su himno dame ante fei no di uono fei ma c'è ten di siglos de los Iclos. E dico mi corda di mia siaia proprio tocca mi canzion ah mi sa ubera e sa chita e canzion come scoge pa Francisco aia basa antes e canzion chita titula En mi vejez mi nota pa nada mas aueta pa boso Alex Alex only for you ok ate 5 minuti con 1 secondo chi pa boso mi broci pa boso

mi non ti confia molto il rumano. Mi ti spero che non ti arrivi l'issa di essere con te a placa fai se a votare di arrivi l'issa che ti cobra fai hao hao ta quien te va a si mi pregunta nan e favor nan come ti mester kende ta mi meslo mi si piso tre for coi bo camera i ban e ora mi dà logo po con se si trova o beco sa e mi sa no svei 41 anni ta basta genug per è verdade in viaja mi trova certo pregunta mi trova certo cosa mi devi sacco. No por. Ando pio mi da wago go de birmani. In de lander blenden in och koning. Is a na. Dushina la gamibi se vosso tema yango dios che da in sintonia di 108.9. Mi collega Mareika mi se da ronden boch diegando in maniera micio. E te, che men. Nami sabo danke per attention e invitation da pa mañana che webs mañana jueves e chi non se toca mañana ay ma cosa pensa capa però mi de primitivo con mañana mañana mi dei mañana bi se van spera cu no ti in problema mi ro di a vos internet te back sho na vos san ti costa pa bon ti costa pa mano per verdade cu di dia cu non sa haia e come cosa fiber optic e non surtimi mucho bono a vos mi dico bye te mañana.